0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: San Michele, aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava latte.